ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Bam bam bambina.
1: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Ubakap, ubakala.
1: Radio Puglia.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

che mi dicevi. Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ma Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del cancro. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
5: Accadde oggi.
3: Il 5 luglio del 1996, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Gli scienziati annunciarono la nascita solo l'anno successivo, il 22 febbraio 1997. Il nome Dolly le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria. Dolly visse circa 7 anni e venne abbattuta il 14 febbraio 2003 a causa di complicazioni dovute a un'infezione polmonare frequente nelle pecore più anziane. Questo portò alla speculazione che Dolly fosse invecchiata e morta prematuramente a causa della clonazione, ma non ci fu nessuna prova a sostegno di questa tesi.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 5 luglio ricordiamo Eva Green, Gianfranco Zola, Alberto Gilardino.
5: Le frasi del cinema.
3: Se una cosa che viene al mondo non ci rende la vita più gradita, tanto valeva che non nascesse affatto. Dal film Pinocchio.
5: Proverbio del giorno.
4: Se do io una moneta a te e tu dai una moneta a me, alla fine avremo una moneta ciascuno. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, alla fine avremo due idee ciascuno. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo pronti in questo 5 luglio 2026 con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. I disegni astrali odierni vi sottraggono vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili e in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Toro, siete sostenuti dalle stelle. Le vostre intuizioni saranno efficaci sia in ambito professionale sia in quello familiare. Favoriti gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage à deux che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione del partner. Buon accordo con la dolce metà e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. Cancro, stelle birichine. Nel bene o nel male avrete una giornata all'insegna delle novità, ma tenete alta la guardia in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati. Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzando meglio il campo pratico ne vedrete presto i vantaggi. Vergine, lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione con i colleghi vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una piccola pausa. Scorpione, ottime le premesse, faccende pratiche sbrigate a tempo di record, massimo feeling con il partner. La vita lavorativa acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Sagittario, se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l'eventualità di poter commettere anche qualche errore. È sbagliando che si impara. Alcuni inghippi burocratici e fiscali oggi potrebbero trovare una soluzione. Capricorno, un po' di tensione dovuta a problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà rendervi di umore nero. In materia di affari, contratti, operazioni finanziarie, fatevi guidare dalla ragione, non fallirete. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, ora, con tutta calma, disponetevi a fare piazza pulita. Vi attendono nuove esperienze. Stanchi e un po' distratti, correte il rischio di non farcela portare a termine in tempo l'impegno preso. Pesci, mettete da parte progetti e investimenti per dedicarvi ai vostri cari. Ne ricaverete belle soddisfazioni e soprattutto non farete danni. Spese importanti per la casa, progetti di ristrutturazione, i grattacapi che vi tengono svegli si ridimensioneranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone tende a rinforzarsi progressivamente tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di domenica, il tutto in un contesto appunto che sarà caratterizzato da ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi fino ai 28-31 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera. In tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in direzione Potenza in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: pensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
10: Radio Puglia, meteo.
11: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone tende a rinforzarsi progressivamente tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di domenica, il tutto in un contesto appunto che sarà caratterizzato da ampie schiarite, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi fino ai 28-31 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Com'è romantica la pioggia.
8: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: Radio Puglia.

0: velocista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
3: Accadde oggi.
1: Il 5 luglio del 1996, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Gli scienziati annunciarono la nascita solo l'anno successivo, il 22 febbraio 1997. Il nome Dolly le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria. Dolly visse circa 7 anni e venne abbattuta il 14 febbraio 2003 a causa di complicazioni dovute a un'infezione polmonare frequente nelle pecore più anziane. Questo portò alla speculazione che Dolly fosse invecchiata e morta prematuramente a causa della clonazione, ma non ci fu nessuna prova a sostegno di questa tesi.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 luglio ricordiamo Eva Green, Gianfranco Zola, Alberto Gilardino.
3: Le frasi del cinema.
1: Se una cosa che viene al mondo non ci rende la vita più gradita, tanto valeva che non nascesse affatto. Dal film Pinocchio.
3: Proverbio del giorno.
2: Se do io una moneta a te e tu dai una moneta a me, alla fine avremo una moneta ciascuno. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, alla fine avremo due idee ciascuno. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo pronti in questo 5 luglio 2026 con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. I disegni astrali odierni vi sottraggono vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili e in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Toro, siete sostenuti dalle stelle. Le vostre intuizioni saranno efficaci sia in ambito professionale sia in quello familiare. Favorite gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage à deux che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione del partner. Buon accordo con la dolce metà e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. Cancro, stelle birichine. Nel bene o nel male avrete una giornata all'insegna delle novità, ma tenete alta la guardia in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati. Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzando meglio il campo pratico ne vedrete presto i vantaggi. Vergine, lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione con i colleghi vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una piccola pausa. Scorpione, ottime le premesse, faccende pratiche sbrigate a tempo di record, massimo feeling con il partner. La vita lavorativa acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Sagittario, se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l'eventualità di poter commettere anche qualche errore. È sbagliando che si impara. Alcuni inghippi burocratici e fiscali oggi potrebbero trovare una soluzione. Capricorno, un po' di tensione dovuta a problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà rendervi di umore nero. In materia di affari, contratti, operazioni finanziarie, fatevi guidare dalla ragione, non fallirete. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, ora, con tutta calma, disponetevi a fare piazza pulita. Vi attendono nuove esperienze. Stanchi e un po' distratti, correte il rischio di non farcela portare a termine in tempo l'impegno preso. Pesci, mettete da parte progetti e investimenti per dedicarvi ai vostri cari. Ne ricaverete belle soddisfazioni e soprattutto non farete danni. Spese importanti per la casa, progetti di ristrutturazione, i grattacapi che vi tengono svegli si ridimensioneranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: Leonardo, prendi pillola pressione!
5: Dalla monna alla nonna Lisa.
4: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
5: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
4: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia, non vale nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
6: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
4: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli.
4: Gialliamo!
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
10: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Muta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone tende a rinforzarsi progressivamente tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di domenica, il tutto in un contesto appunto che sarà caratterizzato da ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi fino ai 28-31 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Edoardo, prendi pillola a pressione.
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
3: Sì, bellette.
4: Io giallo, tu gialli.
0: Gialliamo!
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 5 luglio del 1996, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Gli scienziati annunciarono la nascita solo l'anno successivo, il 22 febbraio 1997. Il nome Dolly le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria. Dolly visse circa 7 anni e venne abbattuta il 14 febbraio 2003 a causa di complicazioni dovute a un'infezione polmonare frequente nelle pecore più anziane. Questo portò alla speculazione che Dolly fosse invecchiata e morta prematuramente a causa della clonazione, ma non ci fu nessuna prova a sostegno di questa tesi.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 luglio ricordiamo Eva Green, Gianfranco Zola, Alberto Gilardino.
3: Le frasi del cinema.
1: Se una cosa che viene al mondo non ci rende la vita più gradita, tanto valeva che non nascesse affatto. Dal film Pinocchio.
3: Proverbio del giorno.
2: Se do io una moneta a te e tu dai una moneta a me, alla fine avremo una moneta ciascuno. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, alla fine avremo due idee ciascuno. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo pronti in questo 5 luglio 2026 con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. I disegni astrali odierni vi sottraggono vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili e in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Toro, siete sostenuti dalle stelle. Le vostre intuizioni saranno efficaci sia in ambito professionale sia in quello familiare. Favorite gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage a due che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione del partner. Buon accordo con la dolce metà e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. Cancro, stelle birichine. Nel bene o nel male avrete una giornata all'insegna delle novità, ma tenete alta la guardia in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati. Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzando meglio il campo pratico ne vedrete presto i vantaggi. Vergine, lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione con i colleghi vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una piccola pausa. Scorpione, ottime le premesse, faccende pratiche sbrigate a tempo di record, massimo feeling con il partner. La vita lavorativa acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Sagittario, se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l'eventualità di poter commettere anche qualche errore. È sbagliando che si impara. Alcuni inghippi burocratici e fiscali oggi potrebbero trovare una soluzione. Capricorno, un po' di tensione dovuta a problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà rendervi di umore nero. In materia di affari, contratti, operazioni finanziarie, fatevi guidare dalla ragione, non fallirete. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, ora, con tutta calma, disponetevi a fare piazza pulita. Vi attendono nuove esperienze. Stanchi e un po' distratti, correte il rischio di non farcela portare a termine in tempo l'impegno preso. Pesci, mettete da parte progetti e investimenti per dedicarvi ai vostri cari. Ne ricaverete belle soddisfazioni e soprattutto non farete danni. Spese importanti per la casa, progetti di ristrutturazione, i grattacapi che vi tengono svegli si ridimensioneranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
6: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Donald Trump celebra l'America dei 250 anni, la nazione più straordinaria mai esistita. A Washington il presidente esalta un paese che assicura sta meglio che in qualsiasi altro momento della sua storia. La parata del 4 luglio cancellata per il caldo, il National Mall evacuato per temporale. Poi il discorso e lo spettacolo dei fuochi d'artificio per l'Independence Day. La corrispondente dagli Stati Uniti.
2: La nazione più straordinaria mai esistita sulla faccia della Terra. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Oggi stiamo meglio che in qualsiasi altro momento della nostra storia, ha assicurato. La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei

0: nominato il Lincoln Memorial, il Washington Monument e il profilo della capitale, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Messaggi di saluto per il 4 luglio da tutto il mondo. Significativa anche la telefonata del presidente russo Putin, che ha dichiarato la disponibilità di Mosca a una soluzione diplomatica del conflitto con Kiev alle condizioni definite ben note. C'è una prospettiva concreta per la fine della guerra, ha detto in un'altra telefonata al tycoon lo stesso leader ucraino Zelensky. Formula 1 e tennis, italiani in evidenza in Inghilterra. Silverstone, Antonelli si prende pole sprint a Wimbledon. Cobolli e Paolini vanno agli ottavi. Ai mondiali di calcio il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Gerardo De Vivo.
2: Prima la sprint, poi la pole, chi mi piglia tutto. Nella gara veloce il bolognese della Mercedes lascia la sua firma a metà dei 17 giri in programma con un secco sorpasso su Hamilton, che chiude secondo davanti a Norris, Russell e Leclerc. Il leader del mondiale guadagna così punti sui rivali che oggi saranno dietro di lui nella griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna. 73 anni dopo il mitico Alberto Ascari, Antonelli riporta il tricolore in pole a Silverstone. Bene le Ferrari, seconda e terza in griglia con Leclerc ed Hamilton. Quarto al via Russell con l'altra Mercedes. Da Silverstone a Wimbledon per il sabato in chiaroscuro degli azzurri, KO Sonego con Fritz e Berrettini al quinto set con Dimitrov. Bene Cobolli che batte in rimonta al quinto set Kachanov e accede agli ottavi, che oggi vedono Jannik Sinner contro il giapponese Mochizuki. Ottavi centrati tra le donne da Jasmine Paolini, che liquida in due set Saccari. Ed è agli ottavi anche il mondiale di calcio. La Francia fatica contro il Paraguay ma vince 1-0 con un rigore di Mbappé. Nei quarti affronterà il Marocco, avanti con un netto 3-0 sul Canada.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Buona giornata agli amici di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone tende a rinforzarsi progressivamente tra Puglia e Basilicata per quanto riguarda la giornata di domenica, il tutto in un contesto appunto che sarà caratterizzato da ampie schiarite. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con valori massimi fino ai 28-31 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Rewind.

0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ye bruttina.
4: Sì, bellette.
5: Io giallo, tu gialli.
1: Gialliamo!
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Attenzione!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
10: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
11: E per il trasporto?
10: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
11: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
10: Un mondo avanti.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Il numero portafortuna è il 5. Il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
4: Accadde oggi.
2: Il 5 luglio del 1996, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Gli scienziati annunciarono la nascita solo l'anno successivo, il 22 febbraio 1997. Il nome Dolly le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria. Dolly visse circa 7 anni e venne abbattuta il 14 febbraio 2003 a causa di complicazioni dovute a un'infezione polmonare, frequente nelle pecore più anziane. Questo portò alla speculazione che Dolly fosse invecchiata e morta prematuramente a causa della clonazione, ma non ci fu nessuna prova a sostegno di questa tesi.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 5 luglio ricordiamo Eva Green, Gianfranco Zola, Alberto Gilardino.
4: Le frasi del cinema.
2: Se una cosa che viene al mondo non ci rende la vita più gradita, tanto valeva che non nascesse affatto. Dal film Pinocchio.
4: Proverbio del giorno.
3: Se do io una moneta a te e tu dai una moneta a me, alla fine avremo una moneta ciascuno. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, alla fine avremo due idee ciascuno. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo pronti in questo 5 luglio 2026 con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. I disegni astrali odierni vi sottraggono vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili e in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Toro, siete sostenuti dalle stelle. Le vostre intuizioni saranno efficaci sia in ambito professionale sia in quello familiare. Favorite gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage à deux che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione del partner. Buon accordo con la dolce metà e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. Cancro, stelle birichine. Nel bene o nel male avrete una giornata all'insegna delle novità. Mantenete alta la guardia in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati. Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzando meglio il campo pratico ne vedrete presto i vantaggi. Vergine, lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione con i colleghi vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una piccola pausa. Scorpione, ottime le premesse, faccende pratiche sbrigate a tempo di record, massimo feeling con il partner. La vita lavorativa acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Sagittario, se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l'eventualità di poter commettere anche qualche errore. È sbagliando che si impara. Alcuni inghippi burocratici e fiscali oggi potrebbero trovare una soluzione. Capricorno, un po' di tensione dovuta a problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà rendervi di umore nero. In materia di affari, contratti, operazioni finanziarie, fatevi guidare dalla ragione, non fallirete. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, ora, con tutta calma, disponetevi a fare piazza pulita. Vi attendono nuove esperienze. Stanchi e un po' distratti, correte il rischio di non farcela portare a termine in tempo l'impegno preso. Pesci, mettete da parte progetti e investimenti per dedicarvi ai vostri cari. Ne ricaverete belle soddisfazioni e soprattutto non farete danni. Spese importanti per la casa, progetti di ristrutturazione, i grattacapi che vi tengono svegli si ridimensioneranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.
6: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 3 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: su Radio Puglia le migliori

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, caro DJ Bianco, quest'oggi. Ti vedo piuttosto nervoso.
0: Ti senti bene?
1: No, che ho la pressione bassissima.
0: No, dicevo come cuffia.
1: Sì, mi sento abbastanza bene, sono molto contenta perché il mio jingle è venuto a trovarmi.
0: Sì, ieri invece non è venuto proprio.
1: Ah sì?
0: Era sparito.
1: E perché lui non vede l'ora di stare con me. Vero jingle? Di mordicchiarmi, di fare con il microfono, di fare dispetti, vero? Va bene, quindi caro DJ Bianco, ieri tu hai fatto il programma senza di me?
0: Sì.
1: Mi è giunta voce.
0: Sì.
1: Mi è giunta voce che avete anche parlato male di me. Però non Rosangela, ovviamente. Ma tu?
0: No.
1: Quando il gatto manca e i topi ballano. Sì. Funziona
0: certo,
1: così.
0: Certo, come no?
1: Va bene. Mi rifarò. Stai tranquillo, ma mi rifarò. Cari amici, cosa state combinando quest'oggi?
0: Oggi è Santa Filomena.
1: Santa Filomena.
0: Santa Filomena.
1: Ecco, dobbiamo fare gli auguri a tutti coloro che portano questo bellissimo nome. Filomena, Fiamma, Flora, Florinda, Memena, Mena, Mina, tutti i diminutivi e le...
0: Vabbè, Mina e Cosima.
1: No, ci sono anche coloro che si chiamano Filomena e si fanno chiamare Mina.
0: Ah, ho capito.
1: Sì, anche Flora, Florinda, Floretta, Fiamma. Sono tutti diminutivi di una grande madre che si chiama Filomena, capito? Tu tieni presente che
0: ma
1: io...
0: lo sapeva tua madre che oggi...
1: Ma sicuramente mia madre si è scordata, perché quella, se non glielo ricordo io... Non glielo ricorda nessuno che è il suo onomastico.
0: Ma gliel'hai ricordato?
1: Ancora non gliel'ho ricordato. Glielo sto dicendo adesso in radio. Se ci sta ascoltando, ascolterà anche i nostri auguri. Quella non sa manco quando è il compleanno suo. È così, quando si arriva a una certa età, la demenza avanza, non a caso.
0: Vabbè.
1: Comunque.
0: Sono le 10,
1: Sono le 10 meno un minuto, noi quest'oggi siamo arrivati prima del solito perché avevamo questa grande energia, almeno DJ Bianco, non io, di incominciare subito il programma ed essere subito operativi con voi. Quindi fateci sapere in che modo oggi passerete questo bellissimo giorno, questa bellissima giornata della domenica 5 luglio 2026 al 333 166 5757.

0: Cominciano ad arrivare i messaggi, gli audio, e quindi abbiamo cominciato chiaramente alla grande. Salutiamo anche tutti coloro che ci portano nella propria auto, tutti coloro che ci ascoltano in questo periodo dell'Acinino. Infatti adesso ascolteremo un messaggio, quindi tutti coloro che insomma sono al lavoro, o tutti coloro che ci ascoltano tramite gli esercizi commerciali che sono sintonizzati su Radio Puglia.
1: E certo, nel frattempo ci ha anche ascoltato Filomena da Monopoli.
0: Ha ascoltato?
1: Sì, si è ascoltato, ci ha mandato un audio dicendo: come mai mi dici queste cose in radio, capito?
0: E come mai?
1: Il fatto che le si dimentica, che la demenza, capito? Queste cose così. Perché quando si arriva a una certa età non si vuole accettare il fatto che c'è un decadimento cognitivo e fisico. Nel frattempo io litigo col microfono perché Jingle continua a spostarmelo. Guarda che cosa combina,
0: lui,
1: vedi che fa?
0: Lui,
1: vedi. Mi tira il microfono. Ma è questo.
2: Buongiorno Radio Puglia.
1: Buongiorno.
2: Da Conversano, Angela della squadra di Vagno. Vogliono ascoltare oggi La notte dei pensieri di Michele Zarrillo. Buona giornata a tutti. Noi siamo a lavoro a fare l'Acinino. Ciao ciao.
0: Hai visto? Salutiamo tutti coloro che stanno facendo l'Acinino e non solo.

0: i volontari,
1: sì,
0: tutti coloro che ci ascoltano e che passano la giornata, seppure al lavoro, ma in nostra compagnia.
1: È una canzone del 1987 addirittura, di Michele Zarrillo.
0: Ero nata da poco.
1: Chiaramente l'ascoltiamo insieme.

0: e tradizioni. La rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e tradizioni. Il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Angelina, buongiorno Miriam, buongiorno Paola, buongiorno Andrea e buon lavoro a tutti quanti.
1: Buon lavoro a tutti quanti, diceva il nostro radioascoltatore, e noi chiaramente facciamo un saluto a tutti coloro che comunque sono insomma sono al lavoro.
2: E anche a Mattia, penso un po' che Mattia ha trovato lavoro a Milano e anche oggi si trova al bar a lavorare in nostra compagnia e quindi
1: compagnia
2: di Radio Puglia. Buon lavoro Mattia, salutaci Milano.
3: Radio Puglia

0: Beh, e noi attendiamo i vostri audio per insomma mandarli in radio al 333-166-5757.
1: Fateci sapere quello che state facendo, salutate chi volete, fate gli auguri a chi volete. Ricordiamo che per gli onomastici noi non facciamo le telefonate, quindi tutte le sante Filomena all'ascolto sono augurate.
0: Sono augurate,
1: ma
0: certo.
1: Ma chissà quante persone si chiamano Filomena.
0: Ah, certo.
1: Perché per mia mamma, che ovviamente ormai avete capito tutti, si chiama Filomena, è un nome poco usato. A me piaceva molto, tant'è vero che io avrei voluto chiamare Beatrice Filomena Beatrice. No. Filomena Beatrice Ginevra.
2: Ciao Radio Puglia! Ciao ragazzi, d'Altamura, buon mare a tutti per chi va. Ciao ragazzi, grandi.
1: Ecco, è giusto. Quindi voglio sentire quante Filomena ci sono all'ascolto.

0: passando sotto il tendone facendo la cinino, con la buona, ascoltando la buona musica di Radio Puglia. Un saluto a tutti voi, buona giornata e buona domenica.
1: Buona giornata a voi ragazzi,
2: dai,
1: che lavorate.
2: Vi facciamo stare bene con la musica, sì, sì. Dai. La testa gira e girano anche loro insieme alla cinino.
1: E dobbiamo fare tanti auguri a Filomena da parte del suo papino e di Pasqua Pedone.
2: Ah, ok, auguri!

0: tardi. Sono le 10 e quasi 25, siamo in diretta da Radio Puglia.
1: Noi la stiamo passando bene la domenica, ascoltando a voi di Radio Puglia, che ci fate tantissima compagnia, ci portate tanta allegria e vi auguriamo una buona domenica a tutti voi. È possibile ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini? Vi auguriamo una buona domenica a tutti voi, un bacione grande alla piccola Bea.

0: cioccolato.
1: Sono Radio Puglia, sono Filomena da Fasano.
0: Tanti auguri.
1: Volevo fare gli auguri a Mena di Noi Cattaro e volevo salutare il mio compagno Angelo.
0: E noi facciamo tanti auguri a te, Filomena da Fasano, e anche alla tua amica. So. E questa ti piace tanto, lo sappiamo.
2: Non può mancare, non può mancare.
0: Lo sappiamo.
3: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana, canali social Proloco Castellana.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Leonardo, prendi pillola a pressione!
8: Dalla monna alla nonna Lisa.
7: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
8: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
7: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
9: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
7: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina.
10: Sì, bella te.
11: Io giallo, tu gialli.
7: Gialliamo!
0: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Meraviglioso!
13: Meraviglioso!
14: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

0: breve la canzone di Salda Vinci, si chiama Poesia. Siamo in diretta su Radio Puglia e ricordiamo il nostro contatto 333-166-5757 per i vostri messaggi audio. Ne ascoltiamo uno adesso.
1: Buongiorno
0: Radio
1: Puglia, sono Melissa da Modugno, vi saluto tutti voi. Mi potete mettere la canzone Sick Heaven?
0: Non abbiamo capito qual è la canzone, quindi eventualmente se ce la scrivi è meglio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: cabelo.
1: Devo dire che è molto bella questa canzone. Ti vedo a fare gli squat con questa canzone.
2: No, ma vorrei capire che tipo di lingua. Cioè non, si... non lo so.
1: Comunque, non so mi fa ancora più riflettere il messaggio che ci ha mandato Wanda, no? Wanda ha detto che, soprattutto a una certa età, con la musica alcuni esercizi per mantenersi più o meno elastici vengono meglio. Infatti, con la musica di Radio Puglia, stamattina ha fatto le braccia, le gambe, insomma, si è... ha fatto un po' di ginnastica. Con
2: facciamo
1: questa canzone,
2: anche questo noi, facciamo anche questo.
1: No, dico, con questa canzone di prima, queste venivano bene di squat. Cioè, me le immaginavo, sì. Amici e tu? Gigi e Nene. Cioè, capito? Cioè, la vedo abbastanza carina come cosa, quindi potrebbe essere utile. E nel frattempo io volevo salutare Maria da Putignano e Carolina, Simone e Chloe, e fare anche tanti auguri a Piero di Putignano per i suoi 50 anni da Catrina e Tony. Quindi
2: auguri.
1: Tanti auguri anche da parte nostra. Mm-hmm. Ovviamente. E poi ci abbiamo anche Antonella da Conversano che vuole salutare la squadra di Vagno. E poi a breve manderemo anche qualche telefono. Forse raggiungiamo qualcuno al telefono.
2: Va bene, intanto, sinceramente.
3: Radio Puglia.

0: Sinceramente alle 10:58.
1: Sinceramente tua. Bellissima. Brava. Comunque, io vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp 333-166-5757 per interagire con noi. Mandateci i vostri audio perché sentire la vostra voce ci riempie il cuore. Sì. E poi a breve faremo un paio di telefonate.
0: Va ecco, bene.
1: Raggiungeremo qualcuno al telefono.
0: Ok. Radio Puglia.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Lo che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: Ci siamo?
1: Sto?
2: Pronto, Beatrice?
1: No, sono Angela.
2: Angela, e Beatrice dov'è?
1: Non c'è in questo momento.
2: Ok, noi volevamo farle gli auguri perché sappiamo che oggi compie 82 anni.
1: Ah, ok, grazie.
2: Gli auguri sono da parte di Vito e Saverio. Noi stiamo chiamando da Radio Puglia.
1: Ok, grazie. Riferisco io perché in questo momento non c'è.
2: Va bene, noi gli volevamo fare tanti auguri.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie, grazie, ciao.
3: E beh, a 82 anni magari una persona impegnata a ricevere tanti auguri. Noi glieli abbiamo voluti fare lo stesso. Sicuramente Beatrice trascorrerà una giornata meravigliosa.
0: Assolutamente sì.
3: Poi con un nome del genere, scusami, giusto?
0: Giusto.

0: Pino da parte Nino da parte della nipote Nino.
1: Nino
0: da
1: Nino.
0: Parte della nipote Giuditta, che oggi compie 60 anni. Gli vuole dire che gli vuole un bene dell'anima e che è lo zio migliore del mondo.
1: E va bene, noi vi facciamo tanti tanti auguri. Nel frattempo continuate ancora a mandare i vostri messaggi, i vostri audio, li ascolteremo insieme. Sono le 11:10 primi, noi adesso in effetti ne ascoltiamo uno e poi con chiaramente la relativa canzone che è stata richiesta.
2: Buongiorno Radio Puglia, è possibile ascoltare il nuovo brano di Angelina Mango e Marco Mengoni? Non so il titolo, ma quella che hanno fatto da poco.
0: Canto d'amore, canto d'amore. Tutta per voi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Bari, Matera, GruppoChiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Beh, devo dire che è abbastanza carina questa canzone, Melodrammatica si chiama.
1: La richiesta Francesco da Gioia.
0: Luc 3.
1: E noi lo salutiamo. E dobbiamo anche Lorenzo e Stella da Modugno, non vedono l'ora che arrivi la cuginetta Chiara. E quindi fanno un grande abbraccio in bocca al lupo a zia Simona e zio Nico. Quindi sicuramente stanno arrivando queste ore, sta arrivando questa cuginetta.
0: Sì, sì. Intanto noi andiamo avanti con... abbiamo scelto un paio di canzoni degli anni 90 dal Cilindro Magico. Questa è una.
1: E ovviamente, perché senza gli anni

0: La dedica la mia amica Sandra, che la voglio molto di bene. Senti, se gentilmente mi metti la canzone di Salvi Da Vinci, l'ultima che ha fatto.
1: Radio Puglia.

0: Giulia, sono Gina da Putignano. Facciamo tantissimi auguri a Soraya, che oggi compie 7 anni. Tantissimi auguri dalla famiglia Ventura. Auguri!
1: Summer is Magic, dalla voce dei Playa Itti, una canzone del 1994 che siamo andati a riscoprire dal cilindro magico. È sempre bello, insomma, ascoltare queste canzoni che non si ascoltano spesso.
2: Eh sì, tu dovresti fare un programma ad hoc anni 90.
1: Ma no, io giro a 360 gradi.
2: Ecco, come gira anche la mia testa a 360 gradi. Un po' come le pale eoliche. Uguale.
1: Infatti, e allora, non ti vedo bene oggi.
2: No, io ho la pressione bassa, dice Bianco. Neanche tu riesci a farmela alzare la pressione. Io cerco. Io quando sto con DJ Bianco penso che comunque arrivi il nervoso, quindi ti arriva, diciamo,
1: no, oggi sono calmo anche io.
2: E invece niente. Va bene, ho avuto tanti rimedi casalinghi da parte dei miei amici che mi hanno dato qualche dritta, mentine, cose salate, alza i piedi, l'acqua fredda, un macello, ma tanto non funziona niente.
1: No.
2: C'è bisogno di uno shock.
1: Non ci fermiamo, abbiamo una pubblicità.
2: Un po' di pubblicità, ma poi ritornate qua perché noi siamo qui ancora fino alle 12:30. The summer is magic.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla!
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Su Puglia Basilicata, condizione di stabilità, sole protagonista ovunque, il clima sarà estivo, decisamente più gradevole, con un inizio di settimana che vedrà però qualche nota variabile, qualche fenomeno piovoso nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano e sul Molise. Per il resto bel tempo e, come detto, temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Mi metti Golden. Faccio tanti auguri alla nonna.
0: Radio Puglia.

0: La canzone di Biagio Antonacci si chiama You and Me.
1: Bellissima, bellissima, soprattutto la parte che dice darci tanti baci. È bella, è bella. Poi nel frattempo è ritornato il nostro jingle con la sua coda.
0: Nel frattempo dobbiamo accontentare Misa Loredana da Rutigliano, che aveva ascoltato, voleva ascoltare la canzone Melodia di Giugno di Fabrizio Moro, e quindi noi la programmiamo, e chiaramente c'è ancora spazio per voi, quindi fatevi sentire con i vostri
1: 333 166 5757.
2: Radio Puglia.
3: Guardami, adesso sono fra

0: 너 곁에
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: E Lugatta decisa.
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell.
8: Stai senza pensiero.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: grasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Buongiorno Radio Food, io vi ascolto sempre, solo che non ho tempo per telefonare. Comunque, sono Maria da Bitritto e vorrei ascoltare Vacanze Romane se possibile. Grazie mille.
1: Radio Puglia.

0: anche loro. DJ Bianco, ma tu te ne andrai in vacanza?
1: Non lo so ancora.
0: Non lo sai ancora, ma avrai delle ferie nella tua vita?
1: Ad agosto.
0: Ah, caspita! Quindi ad agosto sei in ferie?
1: Così si dice.
0: Hai programmato qualcosa?
1: No, non ancora.
0: Porterai la tua famiglia da qualche parte?
1: Certo, come
0: addirittura.
1: No. Sì, sì.
0: No, perché io ho programmato qualcosa, no? Noi andremo a fare rafting.
1: Sì.
0: Sì.
1: Senz'altro, Ada, senz'altro.
0: Un po' di mare, un po'
1: sì,
0: di rafting.
1: Sì, sì. Allora,
0: e i nostri
1: avanti,
0: amici che
1: meglio.
0: Ci stanno ascoltando sono già in vacanza? Sono stati in vacanza o ci andranno? Noi siamo curiosi, anche perché DJ Bianco deve ancora capire che cosa deve fare, se andrà o non andrà. Dateli dei consigli, dove può portare la sua famiglia meravigliosa in vacanza. Fatecelo sapere.

0: due minuti alle 12. È una canzone di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina.
1: E sì, in tutto ciò.
0: Bella, bella però, dai.
1: Comunque, tu devi sapere che Rosangela si è laureata nel per il TFA, no? E
0: sì,
1: quindi mi ha lasciato a me, a te, a Bea dei confetti che noi solo oggi siamo riusciti a prendere. Il gatto ha rubato tutti i confetti. Cioè, è venuto, si è preso i confetti e se li porta.
0: No, è una cosa incredibile quel gatto.
1: Cioè, sono i miei jingle, dove vai? Comunque, bambina, anche voi avete dei gatti ladruncoli, eh? Dei cagnolini ladruncoli, dei gattini monelli. Noi a Radio Puglia abbiamo jingle.
0: Nel frattempo abbiamo una baciata
1: che adesso io e DJ Bianco faremo insieme.
0: Ancora 333-166-5757.
1: Vieni, vieni DJ, vieni, vieni. Balliamo la baciata e vai.
2: Radio Puglia.

Buongiorno, sono Dina da Putignano. I gattini nostri invece ci rubano le patate. Ce li rubano e non li troviamo. Dove stanno ste patate? E fanno la prima, la seconda, la terza, la quarta. E se li mettiamo tutti sotto al divano. Furbacchioni.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, GruppoChiarito.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
9: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
8: Ah, impossibile.
9: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: La canzone di Vasco Rossi si chiama Ridere di te, mentre c'è qualcuno che ci aveva richiesto l'ultima di Saldavinci che abbiamo già messo e noi chiaramente non possiamo rimettere di nuovo. Non possiamo mettere questa canzone perché è impossibile. Io non la metto.
1: Tu non la metti, mi però io gli metterla. Dico. Yes, male traso bene.
0: Non
1: facciamo,
0: mi piace,
1: un appello. Quanti di voi volete ascoltare la zia Shoshò? Quindi yes, male traso bene al 333-166-5757.
0: Ascoltati questa canzone.
1: Ho finito gli esami.
0: È sempre bella.
1: È vero, è vero.
2: Radio Puglia.

0: Giunti quasi al termine, sono le 12:15 minuti primi. Abbiamo ascoltato un po' di canzoni carine, insomma. Mentre c'è qualcuno che ci ha mandato una bella foto con delle torte.
1: No, vabbè, però non va bene.
0: No.
1: Mamma mia, tutti questi gelatini.
0: Sì.
1: Spettacolo. E quelli, vedi, vedo anche quelli con i savoiardi, con...
0: Non cominciamo come ieri, mi piace.
1: Tornare senza sapere. Perché?
0: Perché? Devi sapere.
1: Perché ridi?
0: Che Rosangela,
1: beh,
0: ieri ha letto una, diciamo, una, ha dato una, come dire, una ricetta con dei savoiardi, è nata insomma una,
1: il tiramisù,
0: sì, a bagnare il biscottino e quindi
1: nel caffè e ti viene da ridere,
0: è successo in macello
1: addirittura. Evidentemente basta poco un tiramisù per farti portare l'allegria, caro DJ Bianco.

0: Una canzone che è stata richiesta da voi. Ormai, insomma, siamo giunti al termine.
1: Sì. E comunque volevo fare i complimenti ad Ari da Martina che ci ha mandato questa foto con tutti questi pasticcini. E ci ha fatto venire un grande desiderio. Noi a breve andremo a.

0: avanti, se è possibile ascoltare la canzone Abla Cadabra, e saluto Los Angeles, saluto Maurizio Rivari e tutti voi, anche il gattino, il gattone che avete, Bea e tutti quanti voi, buona domenica, ciao.
1: E non era una domenica se non ci fosse la voce di Sissi, stavo preoccupando, stavo dicendo dov'è, si è svegliata tardi? Ecco, grazie Sissi, ti mandiamo un bacione grande grande.
2: Ascolterai dopo la pubblicità.
1: Noi nel frattempo vi salutiamo e vi auguriamo buona domenica, ma voi non andate via perché Radio Puglia è non stop.
2: Ciao, alla prossima.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Leonardo, prendi pillola a pressione!
2: Dalla monna alla nonna Lisa.
1: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
2: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
1: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
3: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
1: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa gli è bruttina.
2: Sì, bellette.
4: Io giallo, tu gialli.
1: Gialliamo!
0: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
12: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
11: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio Regionale della Puglia.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
6: Radio Puglia News.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela, e anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo, con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
8: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia di persone hanno cercato riparo nei musei e negli edifici federali. Donald Trump ha dovuto aspettare che il cielo concedesse una tregua prima di pronunciare il discorso con cui ha impresso il suo marchio sulle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana. Nel suo discorso ha celebrato la forza, la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio

0: gruppo estremista bianco avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia e Basilicata, condizione di instabilità, sole protagonista ovunque, il clima sarà estivo, decisamente più gradevole, con un inizio di settimana che vedrà però qualche nota variabile, qualche fenomeno piovoso nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano e sul Molise. Per il resto bel tempo e, come detto, temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: materasso che vuoi tu.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
0: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza, preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 5 luglio del 1996, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Gli scienziati annunciarono la nascita solo l'anno successivo, il 22 febbraio 1997. Il nome Dolly le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria. Dolly visse circa 7 anni e venne abbattuta il 14 febbraio 2003 a causa di complicazioni dovute a un'infezione polmonare frequente nelle pecore più anziane. Questo portò alla speculazione che Dolly fosse invecchiata e morta prematuramente a causa della clonazione, ma non ci fu nessuna prova a sostegno di questa tesi.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 5 luglio ricordiamo Eva Green, Gianfranco Zola, Alberto Gilardino.
2: Le frasi del cinema.
0: Se una cosa che viene al mondo non ci rende la vita più gradita, tanto valeva che non nascesse affatto. Dal film Pinocchio.
2: Proverbio del giorno.
1: Se do io una moneta a te e tu dai una moneta a me, alla fine avremo una moneta ciascuno. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, alla fine avremo due idee ciascuno. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo pronti in questo 5 luglio 2026 con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. I disegni astrali odierni vi sottraggono vivacità e comunicativa. Siete taciturni, suscettibili e in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Toro, siete sostenuti dalle stelle. Le vostre intuizioni saranno efficaci sia in ambito professionale sia in quello familiare. Favorite gli affari, il lavoro, gli studi, specialmente per chi opera nel settore delle telecomunicazioni. Gemelli, vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti al ménage à deux che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l'approvazione del partner. Buon accordo con la dolce metà e una relativa tranquillità, che di questi tempi non sono da disprezzare. Cancro, stelle birichine. Nel bene o nel male avrete una giornata all'insegna delle novità, ma tenete alta la guardia in modo da non dare adito a critiche che potrebbero indurvi a fare gesti sconsiderati. Leone, per molti di voi è un periodo di crescita professionale e personale con ottime prospettive per il futuro, ma non trascurate la famiglia per la carriera. Organizzando meglio il campo pratico ne vedrete presto i vantaggi. Vergine, lucidità e grinta vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione con i colleghi vi vedrà vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modus operandi. Bilancia, non sarete al massimo della forma e dell'umore, perciò vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le risorse. Rinunciate a uscite stancanti e prendetevi una piccola pausa. Scorpione, ottime le premesse, faccende pratiche sbrigate a tempo di record, massimo feeling con il partner. La vita lavorativa acquista prestigio senza troppi sforzi da parte vostra. Sagittario, se volete decidere in piena autonomia, dovete accettare l'eventualità di poter commettere anche qualche errore. È sbagliando che si impara. Alcuni inghippi burocratici e fiscali oggi potrebbero trovare una soluzione. Capricorno, un po' di tensione dovuta a problemi di ordine pratico ed economico. Qualche contrarietà in ambito familiare potrà rendervi di umore nero. In materia di affari, contratti, operazioni finanziarie, fatevi guidare dalla ragione, non fallirete. Acquario, se alberga in voi qualche strascico di negatività, ora, con tutta calma, disponetevi a fare piazza pulita. Vi attendono nuove esperienze. Stanchi e un po' distratti, correte il rischio di non farcela portare a termine in tempo l'impegno preso. Pesci, mettete da parte progetti e investimenti per dedicarvi ai vostri cari. Ne ricaverete belle soddisfazioni e soprattutto non farete danni. Spese importanti per la casa, progetti di ristrutturazione, i grattacapi che vi tengono svegli si ridimensioneranno. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
11: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
10: Dici sul serio?
11: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
10: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
11: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Italia. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Siamo più forti che mai. Annientati Iran e Venezuela. E anche gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Al National Mall Trump tiene il discorso cuore delle celebrazioni nei festeggiamenti per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Programma complicato dal maltempo con una spettacolare conclusione affidata ai fuochi d'artificio. Linea alla corrispondente.
2: La giornata era cominciata con una rinuncia pesante, la National Independence Day Parade cancellata per il caldo estremo. Nel pomeriggio poi la pioggia, il Secret Service ha ordinato l'evacuazione del mall e migliaia

0: la libertà e l'eccezionalismo americano. Poi lo spettacolo, 850.000 effetti pirotecnici, il più grande show di fuochi d'artificio mai organizzato a Washington. La festa ha attraversato il paese. A New York grandi velieri, tra cui l'Amerigo Vespucci, hanno sfilato davanti alla Statua della Libertà, mentre i fuochi d'artificio di Macy's hanno acceso i due fiumi. Celebrazioni si sono svolte anche a Boston, Philadelphia, Los Angeles e lungo la costa del Pacifico. Poche ore prima, la capitale aveva mostrato anche il volto più oscuro del nazionalismo americano di oggi. Centinaia di militanti di Patriot Front, gruppo estremista bianco, avevano sfilato con bandiere confederate. Da Washington, Manuela Cavalieri.
1: Formula 1 si preannuncia un duello Mercedes-Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli, subito dietro le due rosse di Leclerc ed Hamilton, seguite dall'altra Mercedes di Russell, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Faccia a faccia nella sprint, a distanza nelle qualifiche, affiancate in griglia. Come è stato per tutto il weekend, Mercedes e Ferrari si preparano a una sfida anche nella gara lunga. Favorito d'obbligo, Kimi Antonelli. Vinta da autorità la sprint, il leader iridato ha messo il muso della sua Mercedes davanti a tutti, anche nelle qualifiche, non senza qualche intoppo.
3: L'inizio della sessione è stato un po' difficile. Il primo run in Q2 ho fatto un errore in curva 3. Vento, poi anche un po' il freno, credo che fossero un po' freddi e quando sono andato a frenare non hanno risposto bene. Non è stato il massimo, però devo dire che dopo il Q3 è andato tutto per il verso giusto.
2: Tra lui e l'altra freccia d'argento di Russell, quarto, ci sono in griglia le due Ferrari nell'ordine, Leclerc ed Hamilton. Antonelli le teme.
3: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile e soprattutto se ci sarà tanto vento.
2: A Silverstone, semaforo verde alle 16.
1: Mondiali di calcio, definito il primo quarto di finale che vedrà di fronte Francia e Marocco, si giocano stasera altri due ottavi. Alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Radio Puglia. Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Su Puglia Basilicata, condizione di instabilità, sole protagonista ovunque, il clima sarà estivo, decisamente più gradevole, con un inizio di settimana che vedrà però qualche nota variabile, qualche fenomeno piovoso nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano e sul Molise. Per il resto bel tempo e, come detto, temperature in ulteriore aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
6: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
14: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
13: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
14: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
15: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Chicchirichì!
11: La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
15: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
16: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
14: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: l'almanacco del giorno.
1: Domenica 5 luglio 2026, 186esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Filomena. Il nome ha origine greca e significa amica della forza. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante.
0: Accadde oggi.
1: Il 5 luglio del 1996, nei laboratori del Roslin Institute di Edimburgo, nasce la pecora Dolly, il primo mammifero frutto di clonazione. Gli scienziati annunciarono la nascita solo l'anno successivo, il 22 febbraio 1997. Il nome Dolly le fu dato in onore della prosperosa cantante country Dolly Parton, dato che la cellula usata per la clonazione fu una cellula mammaria. Dolly visse circa 7 anni e venne abbattuta il 14 febbraio 2003 a causa di complicazioni dovute a un'infezione polmonare frequente nelle pecore più anziane. Questo portò alla speculazione che Dolly fosse invecchiata e morta prematuramente a causa della clonazione, ma non ci fu nessuna prova a sostegno di questa tesi.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 5 luglio ricordiamo Eva Green, Gianfranco Zola, Alberto Gilardino.
0: Le frasi del cinema.
1: Se una cosa che viene al mondo non ci rende la vita più gradita, tanto valeva che non nascesse affatto. Dal film Pinocchio.
0: Proverbio del giorno.
2: Se do io una moneta a te e tu dai una moneta a me, alla fine avremo una moneta ciascuno. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, alla fine avremo due idee ciascuno. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Leonardo, prendi pillola pressione.
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
5: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli.
7: Gialliamo!
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione!

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Su Puglia Basilicata, condizione di stabilità, sole protagonista ovunque, il clima sarà estivo, decisamente più gradevole, con un inizio di settimana che vedrà però qualche nota variabile, qualche fenomeno piovoso nelle ore pomeridiane sull'Appennino Lucano e sul Molise. Per il resto bel tempo e, come detto, temperature in ulteriore aumento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Salida del vuelo con destino a la felicidad. Radio Puya.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
2: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
1: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
11: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
10: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
9: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
12: Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albaciara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Albaciara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albaciara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
10: Leonardo, prendi pillola pressione!
11: Dalla monna alla nonna Lisa.
10: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
11: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
10: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
12: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
10: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ye bruttina.
11: Sì, bella te.
13: Io giallo, tu gialli.
10: Gialliamo!
14: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

0: 16. Dopo la pubblicità ascoltiamo la numero 15, 14, 13, 12 e 11.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
7: Di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
13: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Torniamo in onda per presentarvi altre 5 posizioni, a partire dalla numero 15 fino alla 11. Le ascolteremo senza interruzioni. Partiamo da Anna, White Girl Wasted. Poi avremo la numero 14, Antidroga, con Emma e Fabri Fibra. Ascolteremo anche Sorry Scusa Lo Siento di dei Pinguini Tattici Nucleari. Numero 12, Dai Dai, Shakira e Burna Boy. E il numero 11, c'è Romantica con Ultimo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
7: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: Ora in onda la replica di Ranking Song.
11: Ma come? Devo presentare in inglese, Sofia? Ma che? Ma come? Non è che lo mastico tanto. Cioè, lo facciamo per i turisti. Ma che ce ne frega di turisti? È perché siamo internazionali ormai. Ma che ce ne frega? Ci ascoltano anche dal Canada. Ma che? Scusa, se vogliono ascoltare Radio Puglia, ascoltano. In lingua italiana l'ascolto, sì. Hi guys, there is a ranking song. Are you ready?

0: We listen another song, the last song, last five song in the ranking song. Welcome to the Radio Puglia chart.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: scegli il materasso che vuoi tu. Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Ora in onda, la replica di Ranking Song.

ma sono canzoni italiane, in inglese le devo pronunciare. Sofia, ma io non posso. No, no. No, listen, number three, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Oh,

No, mi aspettavo un voto migliore. 5,5. Dai. Dai, tutto sommato mi sono espresso bene in inglese. Dai. Quasi madrelingua.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
13: La canti, la balli, la ricordi. Radio Puglia.
14: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
15: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: tra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Meraviglioso!
1: Meraviglioso!
2: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Sabato 4 e domenica 5 luglio, dalle ore 19, nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco, con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia, vi invitano a Le Porte della Badessa. Due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio, nel centro storico di Castellana, canali social Proloco Castellana.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
9: Com'è romantica la pioggia!
10: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
11: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
15: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
16: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
17: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
18: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
19: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: domenica.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
8: Di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Tanto.
14: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
13: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
14: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
13: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
15: Prima di entrare in casa,

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Situazione stabile con tempo via via più caldo con l'inizio della nuova settimana, fatta eccezione per un po' di variabilità in Appennino. La situazione sarà improntata, come detto, alla stabilità ma soprattutto al caldo, che si farà sentire maggiormente con i primi due giorni della settimana, con afa in aumento e picchi elevati. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, ie bruttina.
4: Sì, bellette.
6: Io giallo, tu gialli,
3: gialliamo.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Radio Puglia.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Ehi Luca, t'ha deciso?
13: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
14: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
12: stai senza pensiero.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Leonardo, prendi pillola a pressione!
1: Dalla monna alla nonna Lisa!
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
0: Vecchi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttina!
3: Sì, bella te!
4: Io giallo, tu gialli!
0: Gialliamo!
5: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
7: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
8: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare. Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
9: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, le porte della Badessa, dove vecchie porte di ferro e di legno diventeranno veri e propri quadri d'autore. Due giorni tra rievocazioni storiche, musica, spettacoli, degustazioni del rosato delle Badesse e prodotti tipici delle monache. Le porte della Badessa, sabato 4 e domenica 5 luglio nel centro storico di Castellana Grotte. Info sui canali social Proloco Castellana.
10: Chicchirichì! La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
12: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
13: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
14: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
15: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
16: La canti, la balli, la ricordi.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la cucina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Situazione stabile con tempo via via più caldo con l'inizio della nuova settimana, fatta eccezione per un po' di variabilità in Appennino. La situazione sarà improntata, come detto, alla stabilità ma soprattutto al caldo, che si farà sentire maggiormente con i primi due giorni della settimana, con afa in aumento e picchi elevati. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
4: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Leonardo, prendi pillola a pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
9: Sì, bellette.
11: Io giallo, tu gialli,
8: gialliamo.
12: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
13: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
12: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
14: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
1: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
5: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Com'è romantica la pioggia.
11: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.

0: li ricordo sciocco.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Torna Covoni e Tradizioni, la rievocazione storica della Trebbiatura. Il 4 e 5 luglio presso Masseria Palazzi a Noci. Rivivi l'antica Trebbiatura, i sapori di una volta, la musica dal vivo, gli incontri tematici e laboratori tra innovazione e identità. Programma sui canali social Terre delle Noci, l'associazione che organizza l'evento. Covoni e Tradizioni, il 4 e 5 luglio a Noci. Non mancare.
3: Evento promosso dal Consiglio regionale della Puglia.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Sabato 4 e domenica 5 luglio dalle ore 19 nel centro storico di Castellana Grotte, la Proloco con il patrocinio del Comune e della Regione Puglia vi invitano a Le Porte della Badessa, due giorni tra rievocazioni storiche, incursioni teatrali, musica, spettacoli, mostre di pittura, presentazione di libri, degustazioni del rosato delle badesse e prodotti tipici delle monache. Le Porte della Badessa, 4 e 5 luglio nel centro storico di Castellana, canali social Proloco Castellana.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: un'altra per me.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza, preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
14: Leonardo, prendi pillola pressione!
15: Dalla monna alla nonna Lisa.
14: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
15: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
14: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
16: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
14: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.

0: Cerchi di trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia.

0: Jesus.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo. Ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia.

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.